0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a
1: Cristo padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre,
2: Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.

0: crazy, that's all.
1: Sto il mio naso, torta pa così, orecchio. Mano verde, orecchio.

piede giallo. Questo cagnolino è andato mancato. Pancino. Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo!

0: giallo. Sei uno spa, sentiamo, è l'ora di cielo, lei è uno spa.
1: Sì.
0: È l'ora di imparare.

Lo mio cucut, ni maia que leida, lo mio cucut, en crospa vengist. Me convendro, posro per la ghiola, posro per uracco.

molto bene che io sono abituato a darvi le informazioni non prima di aver così verificato la fonte. Ebbene, è stato scientificamente, e ripeto, scientificamente comprovato che un paziente zero è un tedesco, un manager di 33 anni di Monaco, di Bavia.